Am sera o passata te lui dice e qui ne domina che il giorno e sopra a divisi e suora I'm lost, okay.